0: ti cascio oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrice e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Buoni o cattivi, abbiamo dato una notevole accelerata con Vasco, l'ultima delle bellissime su Radio Padova, Ritmo Italiano, a un passo dalle 10. Tra poco l'appuntamento sarà con la nostra redazione per le ultime notizie. Quando viaggi da sola è la nuova canzone di Benji e Fede.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Radio Padova News.
1: Dal Consiglio dei Ministri via libera al documento programmatico di finanza pubblica base della manovra economica 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi nel biennio 2027-2028 per energia e difesa. I paesi del G7 dicono sì a Trump, accettando di mettere sul mercato parte delle proprie riserve di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi, esulta il tycoon. Andrea Sempio si difende in TV dopo la chiusura delle indagini bis per l'omicidio di Chiara Poggi. Il 38enne rigetta le accuse della procura di Pavia, sostenendo l'assenza di elementi per il rinvio a giudizio. Si è ucciso in carcere il 26enne che domenica scorsa aveva aggredito 3 persone presso un distributore di Reggio Emilia. Il giovane era in cura presso un centro di salute mentale. MotoGP in Giappone, firma d'autore di Marquez nella sprint race disputata stamattina sulla pista di Motegi. Il fuoriclasse spagnolo ha preceduto il brasiliano Moreira, che ha beneficiato della penalità inflitta al leader mondiale Martin, giunto terzo. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 5 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Aranciata di Fra Quintale su Radio Padova Ritmo Italiano ha preceduto di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra, cominciando da Ermal Meta e Calma Metafisica.
1: Tre canzoni in fila.

Pippi, io però anche no. Così J-Ax nella mattinata di Radio Padova al Ritmo Italiano ci aiuta ad archiviare il primo appuntamento di oggi con le tre canzoni in fila. Sentiamo anche la nuova canzone di Giorgia, Parafuso.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, il passante di Mestre è chiuso per lavori fino alle 5.30 di lunedì mattina in direzione Milano e il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. A causa dei lavori, sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Sempre per lavori sulla A4 Brescia-Padova sono attualmente chiusi lo svincolo di Desenzano in entrata in entrambe le direzioni e quello di Padova Ovest in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La collaborazione tra Mace, Salmo e Colapesce per Cattive Abitudini su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buona mattinata. C'è da dire che la giornata di oggi non è particolarmente ricca di sport. Ferma la Formula 1. Si gioca certo il torneo di Pechino, ma non mi soffermo a proposito di tennis perché non c'è Jannik Sinner, non si sa ancora quando rientrerà. Musetti, infortunato, si è fratturato in settimana un dito e con tutta probabilità non rientrerà al prossimo torneo, neanche a Tokyo, quindi staremo un po' a vedere cosa accadrà ai nostri italiani in gioco. Probabilmente potremmo contare su Cobolli e Darderi. Questo è. La nostra nazionale riprende il suo corso con l'inizio della nuova settimana giocando in Nations League e la musica è grande protagonista nei prossimi minuti. NEC è da qui. Gli amici di...

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.

0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: La disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Aveva ragione Giorgia all'inizio della sua carriera, canzone del 1995. C'è da fare e c'è sempre qualcosa da fare. Giorgia, tra l'altro, recentemente in concerto in Veneto, lunedì scorso all'Arena di Verona, spettacolare. Ieri sera, grande successo per lei a Milano, e quindi a conclusione di una tournée importantissima. Bentrovati da Luca Lazzari, grazie per i vostri messaggi. 328 319 8000, anche con Ermal Meta. E questa è Mediterraneo.

0: sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Tutto è la nuova canzone di Ultimo su Radio Padova. A proposito di Ultimo, uno dei grandi protagonisti della scorsa estate con un concerto meraviglioso a Tor Vergata a Roma, 260.000 persone. È stata una cosa veramente indimenticabile. Complimenti anche per l'organizzazione. Bentrovati su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon weekend. Negramaro adesso, questa è Nuvole e Lenzuola.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per lavori sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Code per lavori sulla A4 Venezia-Padova, tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. E sempre per lavori, dalle 12 di domenica 4 ottobre fino alle 8 del mattino di martedì 6 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova a Desenzano verranno chiuse le uscite sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, come sempre è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Ha ragione Vasco, basterebbe un mondo migliore, non perfetto per carità, ma un po' migliore di quello che stiamo vivendo soprattutto in questi anni. Buon fine settimana a tutti da Luca Lazzari, benvenuti con la nostra musica, adesso a Radio Padova c'è anche Neck e questa è Ci sei tu.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ci dividerà.
1: L'eleganza e lo stile di Alfa insieme a Gigi D'Alessio su Radio Padova è una dichiarazione d'amore per queste due città che li ha visti nascere da un punto di vista anche artistico, Genova e Napoli. Benvenuti su Radio Padova. A proposito di belle città, insomma anche la nostra fa la sua figura in Italia e nel mondo con i nostri successi. Adesso c'è Raff e questa è Pazzi, stupidi ragazzi. Prima di noi

ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.

Mamma mia, Rosa Chemical, che è il classico personaggio alternativo che però piace anche alle mamme, perché comunque sa farsi voler bene. Bentrovati con la nostra musica su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon weekend, Cesare Cremonini, novità Paparazzi.

Allora, Merck & Cremont sono in 2, i The Color sono 3, Fa 5, Serena Brancale 6, artisti per una canzone che ha spopolato per tutta l'estate. Partenope su Radio Padova al Ritmo Italiano, mentre adesso siamo pronti a scoprire una canzone nuova, si tratta di Giorgia e questa è Parafulmini.

0: vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Biagio Antonacci con Sognami chiude una sequenza di canzoni che nelle bellissime ha visto altre due voci femminili importanti, quella di Antonella Ruggero, che allora militava nell'83 con i Mattia Bazzar ed Electroshock, e a seguire Laura Pausini con Gente. A chiudere invece, vi dicevo, Biagio Antonacci con Sognami, le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Andiamo avanti verso le 19, le 7 del pomeriggio, ancora ben trovati su Radio Padova Ritmo Italiano, ora con Saif.

0: sono le 19 e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Il grande Vasco Rossi, anni 90, con quanti anni hai? Domanda che potrei girare a voi, ma non lo faccio perché ognuno poi ha la propria privacy e la rispettiamo. Abbiamo aperto però, senza parlare di privacy, la nostra ultima ora insieme in questo pomeriggio, tardo pomeriggio, con Radio Padova Ritmo Italiano, che prosegue ora con Pinguini Tattici Nucleari e Sorry, scusa, lo siento. Era una

Bella novità firmata a Radio Padova, torna la voce di Giorgia, che abbiamo visto poi impegnata anche all'Arena di Verona per un grande, grandissimo concerto che ha dato a lei grandi, grandissime soddisfazioni. Parafulmini è infatti la sua nuova canzone, in circolazione proprio da qualche ora anche qui a Radio Padova Ritmo Italiano, canzone che ora invece vede lasciare lo spazio a Raff, che con la sua Superstiti ci riporta indietro di quasi 20 anni, era infatti il 2004. Qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa di lavori sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Ricordiamo inoltre che per lavori fino alle ore 5.30 di lunedì mattina è chiuso il passante di Mestre in direzione Milano. Il traffico viene deviato sulla tangenziale di Mestre. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggio. È tutto, buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

È stata una delle canzoni più programmate durante la stagione estiva, la ricordiamo così, la canzone di Emma e Fabri Fibra è piaciuta molto, Antidroga, qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Poco fa invece le notizie per voi al volante con Viaggiando, che ci aggiorna di ora in ora, fino a tarda ora nella serata, di tutto il traffico che circola a nord-est nella rete autostradale. Continuate a viaggiare con noi e fatelo nei prossimi minuti anche con J-Ax e IPIO, però anche no. 1, 2,

0: Radio Padova Meteo.
1: Amici di Radio Padova, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora più estive che autunnali sulle regioni di nord-est, quantomeno con temperature diurne davvero particolarmente miti, punte massime fino a 26-27 gradi. Di notte a primo mattino aria decisamente più frizzantina, le minime all'alba scendono anche al di sotto dei 15 gradi. Domenica l'insegna sempre del sole, settimana prossima qualcosina inizia a cambiare. Nella prima parte della settimana in realtà solo qualche nuvola in più, ma nella seconda parte anche temperature un po' più basse. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Radio Padova. Radio Padova.

0: mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio Padova.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.

aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata.

Il vocione di Pino D'Angiò era il 1981 e lo ricordiamo, lo omaggiamo molto volentieri con quello che è stato per lui veramente il cavallo di battaglia, canzone che lo ha reso famoso e gli ha fatto conquistare molta popolarità. Era Ma quale idea, canzone a noi molto cara e che arriva oggi anche per salutarci, darci appuntamento a domani a partire dalle 4 del pomeriggio ancora fino alle 8 per il tardo pomeriggio insieme. Vi lascio con Brescia e Da Dio qui a Radio Padova con l'augurio anche del buon sabato sera. Sei

0: tutto via con me.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: E il battito animale, notte come non ce n'è.
1: E le canzoni che amerai.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

accanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa di lavori si procede ancora lentamente sulla 4 Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera verso Venezia. Informiamo inoltre che sempre sulla 4 Brescia-Padova per lavori, dalle ore 12 di domani, domenica 4 ottobre, fino alle ore 8 di martedì 6 ottobre, verrà chiuso lo svincolo di Desenzano in uscita sia per chi proviene da Milano che per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive.
0: Per infinite sorprese, aperti dalle 9.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle.

0: offerte Amazon Prime il 6 e 7 ottobre solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: guai.
1: Se ti piace questa musica,
0: 7 miliardi di occhi sparsi in giro un film senza titolo.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
0: Mentre dormivi sul prato, oh, ogni difetto lo apprezzavo,
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
0: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto, non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova le entrate di Desenzano rimarranno chiuse per lavori in entrambe le direzioni fino alle ore 10 di domani mattina, mentre vi anticipiamo che dalle ore 12 di domani, domenica 4 ottobre, e fino alle ore 8 di martedì 6 rimarranno chiuse per lavori questa volta le uscite di Desenzano, sia per chi proviene da Milano sia per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Su Radio Padova, la disco italiana.
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Brava Giulia, è brava Giulia.
2: E le canzoni che amerai.
4: Quando

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Stai ascoltando Radio Padova.